0: passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.
1: Radio Record News.
2: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, 5 giorni di chiusura forzata per il bar Z, diventata ancora una volta il centro di un provvedimento di pubblica sicurezza a Rimini. Le saracinesche del noto locale rimangono abbassate su disposizione del questore, che ha applicato l'articolo 100 del TULPS, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La misura temporanea è scattata per garantire la tranquillità dei residenti e la sicurezza della zona, dopo che l'area vicino all'esercizio è stata teatro di una violenta rissa fra tifosi di basket, riportando l'attenzione sui problemi di ordine pubblico legati al tifo locale. I fatti che hanno convinto le forze dell'ordine a intervenire si sono verificati nei pressi di via Luigi Niccolò, dove un gruppo di circa 50 persone ha dato vita a uno scontro in mezzo alla strada. Con l'ausilio di bastoni, mazze e bottiglie di vetro, i presenti hanno creato momenti di forte tensione, mentre le indagini della questura proseguono per identificare tutti i responsabili. L'episodio risulta legato alla frequentazione del bar Z. Secondo gli accertamenti della polizia amministrativa, una parte importante delle persone coinvolte aveva infatti trascorso la prima parte della serata proprio all'interno del locale, situato a pochissimi metri di distanza dal luogo degli scontri. Rimini, più di 5.000 volantini distribuiti per chiarire le modalità di accesso e funzionamento del sistema. Circa 7 mesi di fase pre-esercizio, in cui le telecamere erano accese ma senza inviare alcuna multa. Gli agenti della polizia locale agli ingressi per dare ulteriori spiegazioni e ancora 2.122 raccomandate e 2.801 lettere ordinarie ai residenti della zona. Niente da fare, entrare nel cuore della città con i veicoli a motore senza avere il permesso, per molti resta ancora un concetto poco chiaro. Già, perché stando al bilancio del comune dei primi 4 mesi da quando la ZTL è in funzione a pieno regime, ovvero dal 29 gennaio, le multe sono arrivate a circa 14.000, una media di più di 100 al giorno, su tutti e 13 varchi controllati dai sistemi elettronici. Rimini, una proroga di 90 giorni per presentare le controdeduzioni e l'integrazione al progetto stadio e l'uscita della Rimini Calcio in liquidità giudiziale da raggruppamento temporaneo di imprese. La costruzione del nuovo Romeo Neri potrebbe aprire un nuovo capitolo, ricco di sorprese e perfino di ricorsi. Ieri infatti Aurora Immobiliare, capofila del costituendo RTI, che comprende anche e ancora la Rimini Calcio, ha inviato 2 distinte PEC, una al comune, nelle persone del sindaco Gemessa De Golvad e della responsabile della direzione generale del settore edilizia pubblica, Chiara Fravasini, l'altra al liquidatore giudiziale della Rimini Football Club, Fabio Fraternali. 2 mail diverse con 2 richieste amministrativo-legali altrettanto diverse, la possibilità di avere altro tempo a disposizione per rispondere alle articolate osservazioni fatte dal gruppo di lavoro tecnico intersettoriale del comune al piano economico e finanziario e l'invito con diffida alla curatela a comunicare tempestivamente le proprie determinazioni in ordine al formale scioglimento del contratto per la costituenda RTI. Trattasi del contratto stipulato nel novembre del 2023 da Aurora Immobiliare e Rimini Calcio, avente ad oggetto appunto la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese per la presentazione di un progetto per la realizzazione e gestione del nuovo stadio di Rimini. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambone. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchina al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-4126207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambone è in via Sant'Arcangiolese 5460. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

0: passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.
1: Motocicletta 10 a

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, 5 giorni di chiusura forzata per il bar Z, diventata ancora una volta il centro di un provvedimento di pubblica sicurezza a Rimini. Le saracinesche del noto locale rimangono abbassate su disposizione del questore, che ha applicato l'articolo 100 del TULPS, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La misura temporanea è scattata per garantire la tranquillità dei residenti e la sicurezza della zona, dopo che l'area vicino all'esercizio è stata teatro di una violenta rissa fra tifosi di basket, riportando l'attenzione sui problemi di ordine pubblico legati al tifo locale. I fatti che hanno convinto le forze dell'ordine a intervenire si sono verificati nei pressi di via Luigi Niccolò, dove un gruppo di circa 50 persone ha dato vita a uno scontro in mezzo alla strada. Con l'ausilio di bastoni, mazze e bottiglie di vetro, i presenti hanno creato momenti di forte tensione, mentre le indagini della questura proseguono per identificare tutti i responsabili. L'episodio risulta legato alla frequentazione del bar Z. Secondo gli accertamenti della polizia amministrativa, una parte importante delle persone coinvolte aveva infatti trascorso la prima parte della serata proprio all'interno del locale, situato a pochissimi metri di distanza dal luogo degli scontri. Rimini, più di 5.000 volantini distribuiti per chiarire le modalità di accesso e funzionamento del sistema. Circa 7 mesi di fase pre-esercizio, in cui le telecamere erano accese ma senza inviare alcuna multa. Gli agenti della polizia locale agli ingressi per dare ulteriori spiegazioni e ancora 2.122 raccomandate e 2.801 lettere ordinarie ai residenti della zona. Niente da fare, entrare nel cuore della città con i veicoli a motore senza avere il permesso per molti resta ancora un concetto poco chiaro. Già, perché stando al bilancio del comune dei primi 4 mesi da quando la ZTL è in funzione a pieno regime, ovvero dal 29 gennaio, le multe sono arrivate a circa 14.000, una media di più di 100 al giorno su tutti e 13 varchi controllati dai sistemi elettronici. Rimini, una proroga di 90 giorni per presentare le controdeduzioni e l'integrazione al progetto stadio e l'uscita della Rimini Calcio in liquidità giudiziale dal raggruppamento temporaneo di imprese. La costruzione del nuovo Romeo Neri potrebbe aprire un nuovo capitolo, ricco di sorprese e perfino di ricorsi. Ieri infatti Aurora Immobiliare, capofila del costituendo RTI, che comprende anche e ancora la Rimini Calcio, ha inviato 2 distinte PEC, una al comune, nelle persone del sindaco Gemessa De Golvad e della responsabile della direzione generale del settore edilizia pubblica, Chiara Fravasini, l'altra al liquidatore giudiziale della Rimini Football Club, Fabio Fraternali. 2 mail diverse con 2 richieste amministrativo-legali altrettanto diverse, la possibilità di avere altro tempo a disposizione per rispondere alle articolate osservazioni fatte dal gruppo di lavoro tecnico intersettoriale del comune al piano economico e finanziario e l'invito con diffida alla curatela a comunicare tempestivamente le proprie determinazioni in ordine al formale scioglimento del contratto per la costituenda RTI. Trattasi del contratto stipulato nel novembre del 2023 da Aurora Immobiliare e Rimini Calcio, avente ad oggetto appunto la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese per la presentazione di un progetto per la realizzazione e gestione del nuovo stadio di Rimini. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambone. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchine al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-4126207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambone è in via Sant'Arcangiolese 5460. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record. Accende le emozioni.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, domenica 31 maggio. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso al mattino. Nelle ore pomeridiane formazioni di addensamenti cumuliformi che potranno dare precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco che dai rilievi tenderanno a propagarsi verso le pianure limitrofe. Temperature in aumento con le minime comprese fra 18 e 20 gradi e massime comprese fra i 29 e 33 gradi sulla costa e i 34-35 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli meridionali con raffiche di forte intensità nelle aree temporalesche. Mare poco mosso. Domani, lunedì 1 giugno, avremo nuvolosità variabile con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco, più probabili sui rilievi e settore centro-orientale. Temperature minime stazionarie comprese fra 18 e 20 gradi, massime in diminuzione comprese fra 25 e 31 gradi. Venti inizialmente deboli dai settori sud-occidentali, con tendenza a divenire deboli e variabili. Mare quasi calmo o poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 2 a venerdì 5 giugno. Il cedimento del campo di alta pressione per il transito di un sistema depressionario di origine atlantica determinerà condizioni di moderata instabilità nelle giornate di martedì e mercoledì, con tendenza a progressivo miglioramento nella giornata di giovedì. Temperatura in sensibile diminuzione nella giornata di mercoledì, con valori massimi previsti intorno a 25 gradi, per poi aumentare progressivamente dalla giornata di giovedì. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
2: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, 5 giorni di chiusura forzata per il bar Z, diventata ancora una volta il centro di un provvedimento di pubblica sicurezza a Rimini. Le saracinesche del noto locale rimangono abbassate su disposizione del questore, che ha applicato l'articolo 100 del TULPS, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La misura temporanea è scattata per garantire la tranquillità dei residenti e la sicurezza della zona, dopo che l'area vicino all'esercizio è stata teatro di una violenta rissa fra tifosi di basket, riportando l'attenzione sui problemi di ordine pubblico legati al tifo locale. I fatti che hanno convinto le forze dell'ordine a intervenire si sono verificati nei pressi di via Luigi Niccolò, dove un gruppo di circa 50 persone ha dato vita a uno scontro in mezzo alla strada. Con l'ausilio di bastoni, mazze e bottiglie di vetro, i presenti hanno creato momenti di forte tensione, mentre le indagini della questura proseguono per identificare tutti i responsabili. L'episodio risulta legato alla frequentazione del bar Z. Secondo gli accertamenti della polizia amministrativa, una parte importante delle persone coinvolte aveva infatti trascorso la prima parte della serata proprio all'interno del locale, situato a pochissimi metri di distanza dal luogo degli scontri. Rimini, più di 5.000 volantini distribuiti per chiarire le modalità di accesso e funzionamento del sistema. Circa 7 mesi di fase preesercizio, in cui le telecamere erano accese ma senza inviare alcuna multa. Gli agenti della polizia locale agli ingressi per dare ulteriori spiegazioni e ancora 2.122 raccomandate e 2.801 lettere ordinarie ai residenti della zona. Niente da fare, entrare nel cuore della città con i veicoli a motore senza avere il permesso per molti resta ancora un concetto poco chiaro. Già, perché stando al bilancio del comune dei primi 4 mesi da quando la ZTL è in funzione a pieno regime, ovvero dal 29 gennaio, le multe sono arrivate a circa 14.000, una media di più di 100 al giorno su tutti e 13 varchi controllati dai sistemi elettronici. Rimini, una proroga di 90 giorni per presentare le controdeduzioni e l'integrazione al progetto stadio e l'uscita della Rimini Calcio in liquidità giudiziale dal raggruppamento temporaneo di imprese. La costruzione del nuovo Romeo Neri potrebbe aprire un nuovo capitolo, ricco di sorprese e perfino di ricorsi. Ieri infatti Aurora Immobiliare, capofila del costituendo RTI, che comprende anche e ancora la Rimini Calcio, ha inviato 2 distinte PEC, una al comune, nelle persone del sindaco Gemessa De Golvad e della responsabile della direzione generale del settore edilizia pubblica, Chiara Fravasini, l'altra al liquidatore giudiziale della Rimini Football Club, Fabio Fraternali. 2 mail diverse con 2 richieste amministrativo-legali altrettanto diverse, la possibilità di avere altro tempo a disposizione per rispondere alle articolate osservazioni fatte dal gruppo di lavoro tecnico intersettoriale del comune al piano economico e finanziario e l'invito con diffida alla curatela a comunicare tempestivamente le proprie determinazioni in ordine al formale scioglimento del contratto per la costituenda RTI. Trattasi del contratto stipulato nel novembre del 2023 da Aurora Immobiliare e Rimini Calcio, avente ad oggetto appunto la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese per la presentazione di un progetto per la realizzazione e gestione del nuovo stadio di Rimini. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambone. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchina al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-4126207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambone è in via Sant'Arcangiolese 5460. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record. La differenza si sente.

0: buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, domenica 31 maggio. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso al mattino. Nelle ore pomeridiane formazioni di addensamenti cumuliformi che potranno dare precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco che dai rilievi tenderanno a propagarsi verso le pianure limitrofe. Temperature in aumento con le minime comprese fra 18 e 20 gradi e massime comprese fra i 29 e 33 gradi sulla costa e i 34-35 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli meridionali con raffiche di forte intensità nelle aree temporalesche. Mare poco mosso. Domani, lunedì 1 giugno, avremo nuvolosità variabile con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco, più probabili sui rilievi e settore centro-orientale. Temperature minime stazionarie comprese fra 18 e 20 gradi, massime in diminuzione comprese fra 25 e 31 gradi. Venti inizialmente deboli dai settori sud-occidentali, con tendenza a divenire deboli e variabili. Mare quasi calmo o poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 2 a venerdì 5 giugno. Il cedimento del campo di alta pressione per il transito di un sistema depressionario di origine atlantica determinerà condizioni di moderata instabilità nelle giornate di martedì e mercoledì, con tendenza a progressivo miglioramento nella giornata di giovedì. Temperatura in sensibile diminuzione nella giornata di mercoledì, con valori massimi previsti intorno a 25 gradi, per poi aumentare progressivamente dalla giornata di giovedì. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, 5 giorni di chiusura forzata per il bar Z, diventata ancora una volta il centro di un provvedimento di pubblica sicurezza a Rimini. Le saracinesche del noto locale rimangono abbassate su disposizione del questore, che ha applicato l'articolo 100 del TULPS, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La misura temporanea è scattata per garantire la tranquillità dei residenti e la sicurezza della zona, dopo che l'area vicino all'esercizio è stata di una violenta rissa fra tifosi di basket, riportando l'attenzione sui problemi di ordine pubblico legati al tifo locale. I fatti che hanno convinto le forze dell'ordine a intervenire si sono verificati nei pressi di via Luigi Niccolò, dove un gruppo di circa 50 persone ha dato vita a uno scontro in mezzo alla strada. Con l'ausilio di bastoni, mazze e bottiglie di vetro, i presenti hanno creato momenti di forte tensione, mentre le indagini della questura proseguono per identificare tutti i responsabili. L'episodio risulta legato alla frequentazione del bar Z. Secondo gli accertamenti della polizia amministrativa, una parte importante delle persone coinvolte aveva infatti trascorso la prima parte della serata proprio all'interno del locale, situato a pochissimi metri di distanza dal luogo degli scontri. Rimini, più di 5.000 volantini distribuiti per chiarire le modalità di accesso e funzionamento del sistema. Circa 7 mesi di fase pre-esercizio, in cui le telecamere erano accese ma senza inviare alcuna multa. Gli agenti della polizia locale agli ingressi per dare ulteriori spiegazioni e ancora 2.122 raccomandate e 2.801 lettere ordinarie ai residenti della zona. Niente da fare, entrare nel cuore della città con i veicoli a motore senza avere il permesso, per molti resta ancora un concetto poco chiaro. Già, perché stando al bilancio del comune dei primi 4 mesi da quando la ZTL è in funzione a pieno regime, ovvero dal 29 gennaio, le multe sono arrivate a circa 14.000, una media di più di 100 al giorno, su tutti e 13 varchi controllati dai sistemi elettronici. Rimini, una proroga di 90 giorni per presentare le controdeduzioni e l'integrazione al progetto stadio e l'uscita della Rimini Calcio in liquidità giudiziale dal raggruppamento temporaneo di imprese. La costruzione del nuovo Romeo Neri potrebbe aprire un nuovo capitolo, ricco di sorprese e perfino di ricorsi. Ieri infatti Aurora Immobiliare, capofila del costituendo RTI, che comprende anche e ancora la Rimini Calcio, ha inviato 2 distinte PEC, una al comune, nelle persone del sindaco Gemessa De Golvad e della responsabile della Direzione Generale del Settore Edilizia Pubblica, Chiara Fravasini, l'altra al liquidatore giudiziale della Rimini Football Club, Fabio Fraternali. 2 mail diverse con 2 richieste amministrativo-legali altrettanto diverse, la possibilità di avere altro tempo a disposizione per rispondere alle articolate osservazioni fatte dal gruppo di lavoro tecnico intersettoriale del Comune al piano economico e finanziario e l'invito con diffida alla curatela a comunicare tempestivamente le proprie determinazioni in ordine al formale scioglimento del contratto per la costituenda RTI. Trattasi del contratto stipulato nel novembre del 2023 da Aurora Immobiliare e Rimini Calcio, avente ad oggetto appunto la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese per la presentazione di un progetto per la realizzazione e gestione del nuovo stadio di Rimini. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambone. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchina al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-4126207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambone è in via Sant'Arcangiolese 5460. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record, la differenza si sente.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che passa. Che sia benedetta.

0: Radio Record.
1: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
2: Ma che materasso hai?
1: Ortopedico, durissimo.
2: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
3: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
4: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
5: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
4: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
5: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
4: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
6: Moto Revolution, tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato, trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
7: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
13: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
14: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
15: E qui?
14: Alle terme!
15: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
14: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
16: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
17: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico.

0: Ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
1: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
6: E zero mobili. Da dove partiamo?
5: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
6: Tutto, tutto?
5: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
6: E spazio bimbi.
5: Ma noi non abbiamo bambini.
6: Ancora.
7: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in show. Room Gatteo.
8: Con l'arrivo della bella stagione cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
11: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
12: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
14: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
15: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
14: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
15: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
14: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
15: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
14: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
16: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
16: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
17: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
18: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
19: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, domenica 31 maggio. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, nelle ore pomeridiane formazioni di addensamenti cumuliformi che potranno dare precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco che dai rilievi tenderanno a propagarsi verso le pianure limitrofe. Temperature in aumento con le minime comprese fra 18 e 20 gradi e massime comprese fra i 29 e 33 gradi sulla costa e i 34-35 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli meridionali con raffiche di forte intensità nelle aree temporalesche. Mare poco mosso. Domani, lunedì 1 giugno, avremo nuvolosità variabile con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco, più probabili sui rilievi e settore centro-orientale. Temperature minime stazionarie comprese fra 18 e 20 gradi, massime in diminuzione comprese fra 25 e 31 gradi. Venti inizialmente deboli dai settori sud-occidentali, con tendenza a divenire deboli e variabili. Mare quasi calmo o poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 2 a venerdì 5 giugno. Il cedimento del campo di alta pressione per il transito di un sistema depressionario di origine atlantica determinerà condizioni di moderata instabilità nelle giornate di martedì e mercoledì, con tendenza a progressivo miglioramento nella giornata di giovedì. Temperatura in sensibile diminuzione nella giornata di mercoledì, con valori massimi previsti intorno a 25 gradi, per poi aumentare progressivamente dalla giornata di giovedì. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
20: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Pronto?
2: Maria, devi venire subito a casa mia.
1: Perché? Cos'è successo?
2: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
1: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
2: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
3: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
4: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
7: Quasi, siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
6: Tutto fatto in casa?
7: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
6: Mangiamo qui o portiamo via?
7: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
6: E allora che stiamo aspettando?
8: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
13: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
12: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
13: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
12: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
14: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
15: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
16: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
17: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
16: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
18: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
19: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
18: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
0: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
20: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
5: Ma che materasso hai?
4: Ortopedico, durissimo.
5: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetta? Informati
6: a Rimini in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
10: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
11: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
12: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
13: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
14: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
15: Fatti stupire da Popi.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni.
0: Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
15: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
16: Buona domenica di luna piena, nonché ultimo giorno di maggio a tutti voi. È il giorno 31, giorno in cui sono nati il principe Ranieri III di Monaco, Clint Eastwood, Sant'Ignazio di Loyola, Peter Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina, Fabio Concato, Adriana Volpe e Paolo Sorrentino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado dei Gemelli, hai la fortuna di riuscire praticamente in tutto ciò che intraprendi. Sei ammirato per la tua intelligenza oppure per la tua scaltrezza. Sembra che una forza magica ti protegga durante tutta la tua vita. Sei un entusiasta e fino a età avanzata sarai aperto per novità, concetti moderni e per cambiamenti che possono migliorare la vita degli esseri umani. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 31 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luce oggi ci viene da dentro. È fiducia pura, calore che si irradia senza sforzo e rende più nitido ciò che ci circonda. C'è magnetismo, presenza, carisma, ma ricordiamoci che non serve occupare tutta la scena per brillare. Toro, Plutone spinge a una profonda revisione interiore riportando in superficie vecchie dinamiche da osservare con distacco. Venere e Giove consentono di mantenere eleganza e misura anche di fronte a qualche ambiguità. Gemelli, dopo tanto peregrinare sentiamo di aver rimesso ordine dentro e fuori, riconquistando l'armonia. I legami sinceri, quelli che contano, restano, gli altri scivolano via con naturalezza. Cancro. Giove in congiunzione invita ad arrenderci momentaneamente al flusso degli eventi, perché si rende necessario dare priorità alla cura di noi stessi. Non temiamo di sentirci bloccati o di rimanere in attesa. Pratichiamo la pazienza come forma di saggezza. Leone. Chiudiamo maggio con il giusto equilibrio tra lavoro e svago, fra risorse da investire e guadagni. Gestiamo bene più fronti, oggi ci muoviamo con grazia, nonostante il passaggio di Plutone opposto retrogrado. Vergine, Venere in sestile dà lucidità e il coraggio necessari per prendere una decisione importante in ogni ambito. Rispondiamo a una richiesta inaspettata che può cambiare la nostra direzione professionale in meglio. Bilancia. Il Sole e Mercurio donano fascino, dialettica e capacità di convincere. Siamo i creatori del nostro destino. Mettiamo in pratica una nuova abitudine salutare che stiamo rimandando da tempo e vediamo come va. Scorpione. I trigoni di Venere e Giove aiutano ad affrontare l'ultimo bivio per questo mese. Entrambe le opzioni potrebbero avere pro e contro equivalenti. Evitare la scelta non è più possibile. Ricerchiamo allora le informazioni che ci mancano per superare lo stallo. Sagittario. Chiarezza mentale brillante che permette di sbrogliare tutti i nodi e di seguire l'unica strada possibile. Non temiamo di essere diretti. Se abbiamo subito un'ingiustizia, parliamo con franchezza e lucidità per ristabilire subito qual è la verità. Capricorno, diamo la giusta attenzione a ogni sfera della nostra esistenza per mantenere la stabilità. Rivedere bilanci e priorità è la chiave per concludere bene il mese. Siamo in grado di affrontare le onde della vita con grazia, bilanciando il tempo tra il dovere e il piacere. Acquario, riscopriamo l'emozione di stare con le persone care mentre cerchiamo di ricostruire noi stessi anche attraverso una connessione profonda con gli altri. Marte, inquadrato dal Toro, spinge a superare la resistenza all'isolamento eccessivo o la paura della solitudine. Pesci, se abbiamo l'impressione che continui a mancarci qualcosa di essenziale, è tempo di rinegoziare la nostra idea di felicità. La gioia è una scelta. Non esageriamo nell'indulgere a cibo, spese o feste soltanto per cercare di compensare un vuoto emotivo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone o alle cose. Einstein.
5: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
15: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
3: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata. Shut up!

0: Ora esatta. Sono le 7:01. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee.

0: 60 giorni, durante i quali le due parti dovrebbero negoziare nel dettaglio la questione nucleare iraniana. Ora in Italia, tragedia in un camping di Finale Ligure, nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni, in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo, ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto, 118 e automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Torniamo all'estero. 5 delle 7 persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì scorso, altri 4 ieri, usciti autonomamente dopo che il livello dell'acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente grazie all'azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri 2 membri del gruppo. Sport in chiusura, il calcio. La Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain, che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti a Parigi. Il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros, quello di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo al Circo Massimo a Roma, MotoGP e la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Record.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
5: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
4: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua!
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
7: Ah, però!
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Domenica 31 maggio a Poggio Bermi Alta, preparati a vivere una serata tutta da accendere. Al teatro aperto dalle 18.30, la Proloco ti aspetta con il raduno di auto americane e aperitivo. Dalle 19, spazio ai sapori, con lo stand gastronomico e le specialità romagnole. E dalle 21.30 si cambia ritmo. Afro Funky Arena con DJ Spranga, DJ Peri e DJ TBC. Ingresso gratuito. Tutte le info sui social della Proloco di Poggio Berni.
11: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
12: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre,

0: Saltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
1: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso, e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
2: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
3: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
4: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
6: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
7: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
5: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
4: Tutto fatto in casa?
5: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
4: Mangiamo qui o portiamo via?
5: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
4: E allora che stiamo aspettando?
6: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
12: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
11: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
13: Voglia di un break in ufficio?
14: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04 a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
15: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
16: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
17: Mmm, che buona!
18: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 160. 66. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica in via Largo della Pace.
9: Domenica aperto anche a pranzo.
1: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.
19: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, domenica 31 maggio. Avremo cielo sereno e poco nuvoloso al mattino. Nelle ore pomeridiane formazioni di addensamenti cumuliformi che potranno dare precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco che dai rilievi tenderanno a propagarsi verso le pianure limitrofe. Temperature in aumento con le minime comprese fra 18 e 20 gradi e massime comprese fra i 29 e 33 gradi sulla costa e i 34-35 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli meridionali con raffiche di forte intensità nelle aree temporalesche. Mare poco mosso. Domani, lunedì 1 giugno, avremo nuvolosità variabile con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco, più probabili sui rilievi e settore centro-orientale. Temperature minime stazionarie comprese fra 18 e 20 gradi, massime in diminuzione comprese fra 25 e 31 gradi. Venti inizialmente deboli dai settori sudoccidentali, con tendenza a divenire deboli e variabili. Mare quasi calmo o poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 2 a venerdì 5 giugno. Il cedimento del campo di alta pressione per il transito di un sistema depressionario di origine atlantica determinerà condizioni di moderata instabilità nelle giornate di martedì e mercoledì, con tendenza a progressivo miglioramento nella giornata di giovedì. Temperatura in sensibile diminuzione nella giornata di mercoledì, con valori massimi previsti intorno a 25 gradi, per poi aumentare progressivamente dalla giornata di giovedì. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
20: Un brano, un ricordo, tante emozioni. Con Radio Record. 1, 2, 3.

0: Radio Record.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
3: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
6: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
13: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
8: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
14: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
15: E zero mobili. Da dove partiamo?
14: Da chi fa tutto? MTMR da Agatteo.
15: Tutto, tutto?
14: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
15: E spazio bimbi.
14: Ma noi non abbiamo bambini.
15: Ancora?
16: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTM Arreda. E in showroom Agatteo.
17: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina.
0: Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
17: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicita.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: Radio Record.
1: Cara, sono veramente stressato. Ho bisogno di staccare la spina.
2: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
1: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
3: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
1: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
4: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
5: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
6: Bella questa pergola! È nuova?
7: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua! Siamo pronti per la festa di stasera.
8: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
7: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
8: Ah, allora quasi quasi.
7: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
9: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
10: Domenica 31 maggio a Poggio Berni Alta, preparati a vivere una serata tutta da accendere. Al teatro aperto dalle 18.30, la Proloco ti aspetta con il raduno di auto americane e aperitivo. Dalle 19, spazio ai sapori, con lo stand gastronomico e le specialità romagnole. E dalle 21.30 si cambia ritmo. Afrofunky Arena con DJ Spranga, DJ Peri e DJ TBC. Ingresso gratuito. Tutte le info sui social della Proloco di Poggio Berni.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
13: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
14: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
15: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
16: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
15: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
16: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
15: Pizzeria alla Coccinella. Pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
17: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
18: E qui?
17: Alle terme!
18: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
17: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
19: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
20: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
21: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola,
0: Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
20: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
2: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
22: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
23: Buona domenica di luna piena, nonché ultimo giorno di maggio a tutti voi. È il giorno 31, giorno in cui sono nati il principe Ranieri III di Monaco, Clint Eastwood, Sant'Ignazio di Loyola, Peter Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina, Fabio Concato, Adriana Volpe e Paolo Sorrentino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado dei Gemelli, hai la fortuna di riuscire praticamente in tutto ciò che intraprendi. Sei ammirato per la tua intelligenza oppure per la tua scaltrezza. Sembra che una forza magica ti protegga durante tutta la tua vita. Sei un entusiasta e fino a età avanzata sarai aperto per novità, concetti moderni e per cambiamenti che possono migliorare la vita degli esseri umani. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 31 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luce oggi ci viene da dentro. È fiducia pura, calore che si irradia senza sforzo e rende più nitido ciò che ci circonda. C'è magnetismo, presenza, carisma, ma ricordiamoci che non serve occupare tutta la scena per brillare. Toro, Plutone spinge a una profonda revisione interiore riportando in superficie vecchie dinamiche da osservare con distacco. Venere e Giove consentono di mantenere eleganza e misura anche di fronte a qualche ambiguità. Gemelli, dopo tanto peregrinare sentiamo di aver rimesso ordine dentro e fuori, riconquistando l'armonia. I legami sinceri, quelli che contano, restano, gli altri scivolano via con naturalezza. Cancro. Giove in congiunzione invita ad arrenderci momentaneamente al flusso degli eventi, perché si rende necessario dare priorità alla cura di noi stessi. Non temiamo di sentirci bloccati o di rimanere in attesa. Pratichiamo la pazienza come forma di saggezza. Leone. Chiudiamo maggio con il giusto equilibrio tra lavoro e svago, fra risorse da investire e guadagni. Gestiamo bene più fronti, oggi ci muoviamo con grazia, nonostante il passaggio di Plutone opposto retrogrado. Vergine, Venere in sestile dà lucidità e il coraggio necessari per prendere una decisione importante in ogni ambito. Rispondiamo a una richiesta inaspettata che può cambiare la nostra direzione professionale in meglio. Bilancia. Il Sole e Mercurio donano fascino, dialettica e capacità di convincere. Siamo i creatori del nostro destino. Mettiamo in pratica una nuova abitudine salutare che stiamo rimandando da tempo e vediamo come va. Scorpione. I trigoni di Venere e Giove aiutano ad affrontare l'ultimo bivio per questo mese. Entrambe le opzioni potrebbero avere pro e contro equivalenti. Evitare la scelta non è più possibile. Ricerchiamo allora le informazioni che ci mancano per superare lo stallo. Sagittario. Chiarezza mentale brillante che permette di sbrogliare tutti i nodi e di seguire l'unica strada possibile. Non temiamo di essere diretti. Se abbiamo subito un'ingiustizia, parliamo con franchezza e lucidità per ristabilire subito qual è la verità. Capricorno, diamo la giusta attenzione a ogni sfera della nostra esistenza per mantenere la stabilità. Rivedere bilanci e priorità è la chiave per concludere bene il mese. Siamo in grado di affrontare le onde della vita con grazia, bilanciando il tempo tra il dovere e il piacere. Acquario, riscopriamo l'emozione di stare con le persone care mentre cerchiamo di ricostruire noi stessi anche attraverso una connessione profonda con gli altri. Marte, inquadrato dal Toro, spinge a superare la resistenza all'isolamento eccessivo o la paura della solitudine. Pesci, se abbiamo l'impressione che continui a mancarci qualcosa di essenziale, è tempo di rinegoziare la nostra idea di felicità. La gioia è una scelta. Non esageriamo nell'indulgere a cibo, spese o feste soltanto per cercare di compensare un vuoto emotivo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone o alle cose. Einstein.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
22: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta. Sono le 7:59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
3: Conflitto russo-ucraino. Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom, Alexei Liachev, ha denunciato che nel pomeriggio di ieri un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS. Le forze armate di Kiev però hanno smentito in un comunicato la denuncia di Mosca.
4: Tentato femminicidio a Bel Sito di Mister Bianco, nel Catanese. Un 53enne ha aggredito e ferito la moglie. Picchiata violentemente e colpita al capo, la 49enne è in gravissime condizioni all'ospedale catanese Garibaldi, dove è stata operata dai neurochirurghi. L'aggressione mentre in casa c'erano i figli della coppia. Una di loro ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato la donna esanime a terra e hanno fermato l'aggressore per tentato femminicidio.
3: È annegato nel torrente Crostolo, che scorre nella provincia di Reggio Emilia ed è affluente del fiume Po. Un 15enne è morto dopo un tuffo dove si trova una pozza molto profonda dalla quale non è riuscito a risalire. L'adolescente era con degli amici, tutti impegnati a tuffarsi, quando hanno notato che il loro compagno non era più riemerso. Immediato l'allarme è lanciato dai ragazzi. I sommozzatori hanno trovato il corpo ad una profondità di circa 10 metri.
4: È morta l'attrice e produttrice cinematografica Zewdi Araya. Nata a Decameré, in Eritrea, il 10 febbraio del 1951, aveva 75 anni. Si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia, ha fatto sapere in una nota il figlio Michelangelo Spano. Figlia di un uomo politico e nipote di un diplomatico, era già Miss Eritrea da appena 18 anni, subito dopo aver conseguito il diploma nel 1969. Poi un viaggio a Roma per realizzare la pubblicità di un caffè le spalancò le porte del cinema.
3: Calcio in chiusura, il Paris Saint-Germain è ancora campione d'Europa. A Budapest i parigini superano 5-4 l'Arsenal ai rigori, dopo l'1-1 dei primi 120 minuti. Gunners avanti al sesto minuto con Havertz che sfrutta un rimpallo su Trossard e batte Safonov, ma al 65esimo Mosquera atterra Kvara in area e dal dischetto Dembélé fa 1-1. Si va dagli 11 metri e tra i francesi sbaglia solo Nuno Mendes, mentre Eze

0: Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
1: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
8: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
9: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46, praticheautomoto.com.
11: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
12: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
13: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
14: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
16: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
2: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution. A Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
4: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
5: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
4: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58113.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
12: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
12: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
13: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi.
1: Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
15: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, domenica 31 maggio. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso al mattino. Nelle ore pomeridiane formazioni di addensamenti cumuliformi che potranno dare precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco che dai rilievi tenderanno a propagarsi verso le pianure limitrofe. Temperature in aumento con le minime comprese fra 18 e 20 gradi e massime comprese fra i 29 e 33 gradi sulla costa e i 34-35 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli meridionali con raffiche di forte intensità nelle aree temporalesche. Mare poco mosso. Domani, lunedì 1 giugno, avremo nuvolosità variabile con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco, più probabili sui rilievi e settore centro-orientale. Temperature minime stazionarie comprese fra 18 e 20 gradi, massime in diminuzione comprese fra 25 e 31 gradi. Venti inizialmente deboli dai settori sudoccidentali, con tendenza a divenire deboli e variabili. Mare quasi calmo o poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 2 a venerdì 5 giugno. Il cedimento del campo di alta pressione per il transito di un sistema depressionario di origine atlantica determinerà condizioni di moderata instabilità nelle giornate di martedì e mercoledì, con tendenza a progressivo miglioramento nella giornata di giovedì. Temperatura in sensibile diminuzione nella giornata di mercoledì, con valori massimi previsti intorno a 25 gradi, per poi aumentare progressivamente dalla giornata di giovedì. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
3: E zero mobili. Da dove partiamo?
2: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
3: Tutto, tutto?
2: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
3: E spazio bimbi.
2: Ma noi non abbiamo bambini.
3: Ancora.
4: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom. Magatteo.
5: Con l'arrivo della bella stagione, cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli, visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
13: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
14: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
15: Ma che materasso hai?
14: Ortopedico, durissimo.
15: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati!
16: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
17: Mmm, che buona!
18: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine ai cereali, super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
9: Domenica aperto anche a pranzo.
0: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record. Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
1: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
2: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
3: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
4: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
3: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
4: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
3: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
5: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
6: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
7: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
8: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
7: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Cara, sono veramente stressato. Ho bisogno di staccare la spina.
11: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
12: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
13: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
12: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
14: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
2: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
15: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
16: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
18: Fatti stupire da Popi.
19: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
20: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
21: Buona domenica di luna piena, nonché ultimo giorno di maggio a tutti voi. È il giorno 31, giorno in cui sono nati il principe Ranieri III di Monaco, Clint Eastwood, Sant'Ignazio di Loyola, Peter Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina, Fabio Concato, Adriana Volpe e Paolo Sorrentino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado dei gemelli, hai la fortuna di riuscire praticamente in tutto ciò che intraprendi. Sei ammirato per la tua intelligenza oppure per la tua scaltrezza. Sembra che una forza magica ti protegga durante tutta la tua vita. Sei un entusiasta e fino a età avanzata sarai aperto per novità, concetti moderni e per cambiamenti che possono migliorare la vita degli esseri umani. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 31 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luce oggi ci viene da dentro. È fiducia pura, calore che si irradia senza sforzo e rende più nitido ciò che ci circonda. C'è magnetismo, presenza, carisma, ma ricordiamoci che non serve occupare tutta la scena per brillare. Toro, Plutone spinge a una profonda revisione interiore riportando in superficie vecchie dinamiche da osservare con distacco. Venere e Giove consentono di mantenere eleganza e misura anche di fronte a qualche ambiguità. Gemelli, dopo tanto peregrinare sentiamo di aver rimesso ordine dentro e fuori, riconquistando l'armonia. I legami sinceri, quelli che contano, restano, gli altri scivolano via con naturalezza. Cancro. Giove in congiunzione invita ad arrenderci momentaneamente al flusso degli eventi, perché si rende necessario dare priorità alla cura di noi stessi. Non temiamo di sentirci bloccati o di rimanere in attesa. Pratichiamo la pazienza come forma di saggezza. Leone. Chiudiamo maggio con il giusto equilibrio tra lavoro e svago, fra risorse da investire e guadagni. Gestiamo bene più fronti, oggi ci muoviamo con grazia, nonostante il passaggio di Plutone opposto retrogrado. Vergine, Venere in sestile dà lucidità e il coraggio necessari per prendere una decisione importante in ogni ambito. Rispondiamo a una richiesta inaspettata che può cambiare la nostra direzione professionale in meglio. Bilancia. Il Sole e Mercurio donano fascino, dialettica e capacità di convincere. Siamo i creatori del nostro destino. Mettiamo in pratica una nuova abitudine salutare che stiamo rimandando da tempo e vediamo come va. Scorpione. I trigoni di Venere e Giove aiutano ad affrontare l'ultimo bivio per questo mese. Entrambe le opzioni potrebbero avere pro e contro equivalenti. Evitare la scelta non è più possibile. Ricerchiamo allora le informazioni che ci mancano per superare lo stallo. Sagittario. Chiarezza mentale brillante che permette di sbrogliare tutti i nodi e di seguire l'unica strada possibile. Non temiamo di essere diretti. Se abbiamo subito un'ingiustizia, parliamo con franchezza e lucidità per ristabilire subito qual è la verità. Capricorno, diamo la giusta attenzione a ogni sfera della nostra esistenza per mantenere la stabilità. Rivedere bilanci e priorità è la chiave per concludere bene il mese. Siamo in grado di affrontare le onde della vita con grazia, bilanciando il tempo tra il dovere e il piacere. Acquario, riscopriamo l'emozione di stare con le persone care mentre cerchiamo di ricostruire noi stessi anche attraverso una connessione profonda con gli altri. Marte, inquadrato dal Toro, spinge a superare la resistenza all'isolamento eccessivo o la paura della solitudine. Pesci, se abbiamo l'impressione che continui a mancarci qualcosa di essenziale, è tempo di rinegoziare la nostra idea di felicità. La gioia è una scelta. Non esageriamo nell'indulgere a cibo, spese o feste soltanto per cercare di compensare un vuoto emotivo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone o alle cose. Einstein.
0: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
18: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta. Sono le 8:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli esteri in apertura. Donald Trump torna all'attacco di Papa Leone. Dopo qualche giorno di silenzio in un post su Truth Social, il presidente americano scrive: qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
2: Passiamo alla cronaca. Tragedia in un camping di Finale Ligure nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. Il giovane originario di Saluzzo si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto 118 automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto.
3: Una sola coltellata al torace, vicino al cuore. È morta così Samantha Zironi, la cinquantenne trovata senza vita a Ferrara. A chiamare il 118 è stato il marito, Vladimiro Lombardi, chiedendo i soccorsi e facendo pensare a un possibile suicidio. L'arma, un coltello da cucina, è stata trovata accanto al cadavere. Lombardi, fermato per l'omicidio della moglie, non ha confessato e in sede di interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
2: Molestie a minori. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni.
3: Sono circa 10 milioni le presenze previste nelle strutture ricettive italiane per il ponte del 2 giugno, con prenotazioni in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A trainare l'aumento sono soprattutto gli italiani, in larga parte orientati a restare entro i confini nazionali, e la presenza quest'anno di un giorno di ponte in più. Il balneare si conferma la meta più scelta, con 3,7 milioni di pernottamenti, seguito dalle città e dai centri d'arte.
2: Lo sport in chiusura. A Budapest, il Paris Saint-Germain a vincere ancora una volta la Champions League. Ai rigori fa festa ancora una volta la squadra di Luis Enrique, che vince il quarto trofeo così ai calci di rigore. Gabriel calcia malissimo e l'Arsenal dopo 20 anni perde un'altra finale di Champions. Havertz e Dembélé a segno nei tempi regolamentari. Scontri nella capitale francese dopo la partita. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 agenti sono rimasti feriti, almeno 283 i fermi, secondo una fonte della procura citata dalle Parisienne.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia.

0: torbole, massacciami, mucciò!
1: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio?
3: Oh, buonissimi!
2: Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
4: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
7: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto Eye Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
11: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
12: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
2: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Pronto?
6: Maria, devi venire subito a casa mia.
5: Perché? Cos'è successo?
6: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
5: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
6: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
7: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
8: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
10: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
11: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
10: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
11: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
10: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
12: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
13: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
12: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
13: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
12: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
13: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
12: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
14: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
15: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
16: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
15: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
16: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
15: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
17: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
18: E qui?
17: Alle terme!
18: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
17: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
19: C'era una volta una capannina
1: Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
19: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
20: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia-Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
21: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, domenica 31 maggio. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso al mattino. Nelle ore pomeridiane formazioni di addensamenti cumuliformi che potranno dare precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco che dai rilievi tenderanno a propagarsi verso le pianure limitrofe. Temperature in aumento con le minime comprese fra 18 e 20 gradi e massime comprese fra i 29 e 33 gradi sulla costa e i 34-35 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli meridionali con raffiche di forte intensità nelle aree temporalesche. Mare poco mosso. Domani, lunedì 1 giugno, avremo nuvolosità variabile con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco, più probabili sui rilievi e settore centro-orientale. Temperature minime stazionarie comprese fra 18 e 20 gradi, massime in diminuzione comprese fra 25 e 31 gradi. Venti inizialmente deboli dai settori sud-occidentali, con tendenza a divenire deboli e variabili. Mare quasi calmo o poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 2 a venerdì 5 giugno. Il cedimento del campo di alta pressione per il transito di un sistema depressionario di origine atlantica determinerà condizioni di moderata instabilità nelle giornate di martedì e mercoledì, con tendenza a progressivo miglioramento nella giornata di giovedì. Temperatura in sensibile diminuzione nella giornata di mercoledì, con valori massimi previsti intorno a 25 gradi, per poi aumentare progressivamente dalla giornata di giovedì. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
22: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Guarda che se ti prendo!
2: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
3: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
9: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
8: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. Electrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
12: Agliovit, se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit, inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
13: Cara, sono veramente stressato, ho bisogno di staccare la spina.
14: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
15: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
16: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
15: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
17: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
18: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
19: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
20: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
21: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità
0: al miglior prezzo.
20: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
21: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
22: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
23: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
24: Good morning.
25: Good morning.
21: Buongiorno con Radio Record.

0: La fantasia.
1: Radio Record.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Con l'arrivo della bella stagione cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo, perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
6: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
7: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
6: Tutto fatto in casa?
7: Tutto! Anche i dolci e c'è pure il menù vegetariano.
6: Mangiamo qui o portiamo via?
7: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
6: E allora che stiamo aspettando?
8: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
9: Domenica 31 maggio a Poggio Berni Alta, preparati a vivere una serata tutta da accendere. Al teatro aperto dalle 18.30, la Proloco ti aspetta con il raduno di auto americane e aperitivo. Dalle 19, spazio ai sapori, con lo stand gastronomico e le specialità romagnole. E dalle 21.30 si cambia ritmo. Afro Funky Arena con DJ Spranga, DJ Peri e DJ TBC. Ingresso gratuito. Tutte le info sui social della Proloco di Poggio Berni.
10: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
11: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
5: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MC, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Magnificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
12: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
14: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
15: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
16: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
17: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541
0: 62 07 70.

0: esatta. Sono le 10:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Donald Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche a Teheran per una valutazione, lo scrive il New York Post. Trump era frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle proposte americane. Un funzionario ha affermato che le modifiche apportate dal tycoon, una nuova proposta più rigida, erano probabilmente volte ad accelerare il processo, esercitando pressione sull'Iran affinché accettasse il quadro già inviato alla guida suprema iraniana.
3: Intanto in Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani in Libano, a circa 40 km dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Inoltre le IDF hanno ulteriormente intensificato nelle ultime ore l'offensiva di terra nel sud del Libano. Nei giorni scorsi avevano annunciato l'avvio di un'operazione nella zona per distruggere le infrastrutture di Hezbollah ed eliminare i terroristi.
4: Ora in Italia, attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, in provincia di Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie sotto casa, lasciando anche delle bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Enego, oltre ai vigili del fuoco, per disinnescare alcune bombolette inesplose.
3: Il ragazzino di 12 anni che due giorni fa tentato di accoltellare il professore di tecnologia in una scuola di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, era determinato a compiere una strage e si ispirava esplicitamente a motti fascisti e stragi commesse negli Stati Uniti. Durante l'interrogatorio con la procuratrice dei minori di Palermo, il ragazzino non avrebbe mostrato nessun pentimento per il suo gesto, che era stato programmato nei dettagli nei giorni precedenti e annunciato, seppure con post solo allusivi, sul suo profilo TikTok. Sequestrati tutti i dispositivi elettronici in possesso del ragazzo.
4: Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti contestano a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. A tutti i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno notificato altrettanti inviti a dedurre.
3: Il calcio: Rafa Leão ha parlato del suo futuro a Sport TV Portugal, parole che sembrano allontanare il portoghese dal Milan. Penso di avere già dato tutto quello che avevo al Milan, ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato e se questo dovesse accadere sarei molto contento, ha detto l'attaccante, che ha poi aggiunto: dopo il mondiale studierò le migliori opzioni per il futuro della mia carriera, per continuare a competere ai massimi livelli nel calcio europeo.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Collection. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
4: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
5: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso, e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58113.
6: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
7: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme!
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
10: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
11: Ma che materasso hai?
10: Ortopedico, durissimo.
11: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati!
12: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
13: Bella questa pergola! È nuova?
14: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua! Siamo pronti per la festa di stasera.
15: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
14: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
15: Ah, allora quasi quasi.
14: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
16: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
17: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
18: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
17: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
19: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com. Chiuso il giovedì.

0: e la domenica.
1: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
3: Radio Record, che bella musica!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
8: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
9: Voglia di un break in ufficio?
10: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04 a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
13: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietra Cuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
14: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 30 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
1: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
15: Fatti stupire da Popi.
16: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamenti diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Virgin
1: Radio Record. Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
2: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
7: E zero mobili. Da dove partiamo?
6: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
7: Tutto tutto?
6: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
7: E spazio bimbi.
6: Ma noi non abbiamo bambini.
7: Ancora.
8: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in show Rum Agatteo.
9: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
10: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
9: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
11: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
14: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
13: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
14: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
13: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
15: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
16: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
0: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
17: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
0: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
17: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
17: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
18: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
19: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
20: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
19: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
20: Ma amore, anch'io!
19: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
20: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
19: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
21: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
22: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da €16.950.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
4: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
5: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
6: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
7: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
8: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
7: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
8: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
7: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
9: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
10: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
9: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
11: Ma sorbole, ma soci!
12: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
13: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
14: Cara, sono veramente stressato, ho bisogno di staccare la spina.
15: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
16: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
17: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
16: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
18: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
3: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
19: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
3: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
20: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
3: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
21: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record, sport.
22: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il regno continua. Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa per il secondo anno di fila. Stavolta non con un trionfo netto come nel 5-0 sull'Inter dello scorso anno, ma in una tesissima finale contro l'Arsenal chiusa dal dischetto. A Budapest decisivo l'errore di Gabriel dopo l'1-1 nei 120 minuti, con Havertz subito a segno a inizio primo tempo e il pari di Dembélé sul rigore. È stata dura, entrambe le squadre meritavano di vincere la Champions League. Le parole del tecnico del PSG, Luis Enrique. E come già accaduto un anno fa, Parigi è finita di nuovo nel caos durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 agenti sono rimasti feriti, almeno 283 i fermi secondo una fonte della procura citata dalle Parisienne. La Serie A, titoli di coda tra Rafaleão e il Milan, l'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora voglio una nuova sfida in un altro campionato, le parole di Leao. Adesso, ha aggiunto l'attaccante, la cosa più importante è il mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera. Il tennis, saranno 3 gli italiani agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, anche senza Sinner, come nel 2021, quando però ad arrivarci furono Jannik, Berrettini e Musetti. Matteo Arnaldi si aggiunge a Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, vincendo una battaglia incredibile contro Collignon per 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, 4 ore e 58 minuti di partita. Il suo avversario agli ottavi sarà Francis Tiafo. Berrettini sfiderà invece l'argentino Cerundolo, Cobolli affronterà l'americano Svaida. Il quadro degli ottavi a Parigi si apre oggi con la parte bassa del tabellone che vede impegnato il tedesco Sascha Zverev, testa di serie numero 2 del seeding, contro il lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rud e sul derby spagnolo Jodar Carreno. Ciclismo, la capitale è pronta ad accogliere per la quarta edizione di fila l'ultima tappa e la festa del Giro d'Italia. Una passerella pomeridiana di appena 130 km, una chance per i velocisti dopo tante fatiche in montagna. Si parte da Ostia e si arriverà al centro di Roma, percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Spazio anche per le gioie italiane, con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. La MotoGP torna in pista oggi per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Si riparte dalla vittoria di Raul Fernandez nella sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14, Bezzecchi in pole, sesto Bagnaia. NBA, San Antonio Spurs tornano alle finals dopo 12 anni. Vincono gara 7 della finale playoff dell'Ovest a Oklahoma City, battendo i Thunder 111-103. Chiudono la serie sul 4-3, eliminano i campioni in carica superandoli a casa loro. Per aggiungere la ciliegina sulla torta, gli Spurs dovranno superare i New York Knicks, i vincitori dell'Est, in gara 1 delle finals, in programma giovedì. E per ora è tutto, a più tardi.
23: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 11:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Medio Oriente in apertura. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 km dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avichai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
2: Attentato ad Enego, Vicenza, contro il giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione a Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, il prete della Terra dei Fuochi che lotta per l'ambiente e contro i clan. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa del cronista, lasciando anche bombolette di gas. Cappellari mesi fa aveva ricevuto pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere.
3: Ad Afragola, in provincia di Napoli, è andato a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa e per il cui delitto ha confessato il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, sotto processo per omicidio volontario aggravato. Lo striscione con la foto di Martina, collocato all'esterno dello stadio Moccia, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sono in corso indagini.
2: Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti ospitati nei centri di accoglienza per destinare parte delle risorse pubbliche ad esigenze private. E questa è l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro nel Beneventano. Secondo quanto è emerso dagli accertamenti delle autorità, il denaro destinato alla gestione delle strutture del consorzio Maleventum sarebbe stato utilizzato per finanziare spese personali, tra cui viaggi e acquisti di accessori di lusso.
3: 4 feriti, almeno un'automobile distrutta, un istruttore che rischia uno stop e tanta paura. Questo è il bilancio di quanto accaduto nella notte fra venerdì 29 e sabato 30 maggio a Roma, quando 35 cavalli sono scappati e hanno attraversato al galoppo via Cristoforo Colombo, incrociandosi, in alcuni casi scontrandosi, con il traffico serale del weekend. Secondo le prime ipotesi, a farli scappare imbizzarriti sarebbe stato il rumore dei fuochi d'artificio accesi da un gruppo di agenti della polizia locale di Roma Capitale a circa 200 metri dagli animali.
2: Il tennis, iniziano gli ottavi di finale al Roland Garros 2026. Oggi si giocano i match dell'ottava giornata dello Slam di Parigi. Nel tabellone femminile, occhi puntati su Iga Swiatek, già in campo in questi minuti contro l'Ucraina Marta Kostyuk. Mentre in quello maschile scende in campo il grande favorito per la vittoria finale, Alexander Zverev, contro l'olandese De Jong, con la sessione serale che vedrà affrontarsi João Fonseca, mattatore di Novak Djokovic, e Casper Ruud.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
7: Che buona!
8: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, 3 volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribile.

0: e DJ TBC. Ingresso gratuito. Tutte le info sui social della Proloco di Poggio Berni.
1: Guarda che se ti prendo!
2: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
3: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni Primavera-Estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
7: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
8: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
9: Quasi, siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
8: Tutto fatto in casa?
9: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
8: Mangiamo qui o portiamo via?
9: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
8: E allora che stiamo aspettando?
10: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
11: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
7: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
14: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce direttamente nella tua cucina, solo su Radio.
15: Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta di barrette ai cereali che potete utilizzare per la colazione, la merenda o per gli snack. In questo caso queste barrette sono realizzate con l'avena, ma gli ingredienti possono essere variati a piacere. E vediamo dunque gli ingredienti per realizzare 12 barrette. 100 g di fiocchi d'avena, 10 g di cacao amaro, 130 g di yogurt greco o di soia se lo si preferisce, 2 cucchiai di semi di chia, 2 cucchiai di sciroppo d'agave oppure d'acero o miele, una manciata di bacche di goji, una manciata di gocce di cioccolato, una manciata di zenzero candito. Vediamo il procedimento. Uniamo tutti gli ingredienti in una ciotola. Formiamo un impasto denso, poi lo stendiamo su una teglia rettangolare con carta forno. Formiamo un panetto rettangolare alto almeno un centimetro, un centimetro e mezzo. Inforniamo a 180 gradi per 15-20 minuti. Una volta cotte, tagliamo le barrette con un coltello.

0: con la punta bagnata. E vediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. Vi ricordo che sono ingredienti base, ma che potete variare in base ai vostri gusti, quindi aggiungere frutta secca o altro. 100 g di fiocchi d'avena, 10 g di cacao amaro, 130 g di yogurt greco o di soia se lo si preferisce, 2 cucchiai di semi di chia, 2 cucchiai di sciroppo d'agave, d'acero oppure miele, una manciata di bacche di goji, una manciata di gocce di cioccolato, una manciata di zenzero candito. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento d'ascolto, ma soprattutto buona cucina.
1: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Pronto?
2: Maria, devi venire subito a casa mia.
1: Perché? Cos'è successo?
2: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
1: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
2: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
3: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
4: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution. A Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
11: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
13: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
12: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
14: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
15: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
14: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
15: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
14: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
15: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
14: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
16: Voglia di un break in ufficio?
17: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04 a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
18: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
19: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
20: Edizione extra straordinaria a Sant'Arcangelo è
0: finalmente è arrivato Acqua Show!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
20: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
20: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
20: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
0: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
21: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
22: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
23: Radio Record.
24: Radio Record.
25: Radio Record.

0: Radio Record.
1: Mo sciorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
3: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique a Savignano sul Rubicone in via Cesare Battisti.
4: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
8: E zero mobili. Da dove partiamo?
7: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
8: Tutto tutto?
7: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
8: E spazio bimbi.
7: Ma noi non abbiamo bambini.
8: Ancora?
9: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione. Casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
10: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
11: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
10: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
12: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
13: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
12: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
14: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
15: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
16: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
17: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
16: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
17: Ma amore, anch'io!
16: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
18: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
16: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
0: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
19: Fatti stupire da Popi.
20: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
7: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
10: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
11: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
10: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme!
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
10: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
14: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
15: Ma che materasso hai?
14: Ortopedico, durissimo.
15: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
16: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in
0: via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
9: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:00.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe ancora durare diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
4: La cronaca ci porta in Italia. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.
5: Emergono nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. A raccontare agli investigatori le ultime ore della piccola è stata la sorella maggiore di 9 anni, la cui testimonianza è ora agli atti dell'indagine. Secondo il racconto, già dalla sera del 7 febbraio, Beatrice mostrava evidenti segni di sofferenza mentre si trovava a Perinaldo, nell'abitazione di Manuel Iannuzzi, compagno della madre. L'uomo e la donna sono in stato di arresto.
4: Momenti di panico sono stati vissuti nella tarda serata di ieri a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, dove una maxirissa è scoppiata nei pressi di Piazza Gavazzi, vedendo il coinvolgimento di un piccolo ma violento gruppo di persone. Durante lo scontro è comparsa anche una cetta, circostanza che ha creato il terrore tra la gente. A porre fine a questi attimi di inspiegabile follia e di violenza sono stati i carabinieri, che sono riusciti a sedare la lite e a bloccare i rissosi. Sui motivi scatenanti l'aggressione sono in corso gli accertamenti.
5: Torniamo all'estero. Una meteora in rotta di collisione con la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e il sud-est del New Hampshire alle 20:06, ora italiana.
4: In chiusura all'NBA, i San Antonio Spurs, trascinati dalla superstar Wembanyama, si sono qualificati per le finali, detronizzando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 111-103, conquistando così la possibilità di sfidare i New York Knicks per il titolo a partire da mercoledì. Gli Spurs si sono aggiudicati la serie al meglio delle 7 partite delle finali di Western Conference per 4-3.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da €16.950.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la 6ª edizione della Festa alla Lumaca. 2 serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il 5º Palio Nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
11: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitiamo.

0: 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
3: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
4: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
5: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
4: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
6: Bella questa pergola, è nuova?
7: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
8: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
7: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
8: Ah, allora quasi quasi.
7: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
9: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social. Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
11: Che bella musica! Radio Record!

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
3: Una casa con te contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
3: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3. 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
11: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
12: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
13: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
1: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003. Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
2: Cara, sono veramente stressato. Ho bisogno di staccare la spina.
3: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
4: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
5: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
4: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
6: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
7: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
8: Domenica 31 maggio a Foggio Berni Alta, preparati a vivere una serata tutta da accendere. Al teatro aperto dalle 18.30, la Proloco ti aspetta con il raduno di auto americane e aperitivo. Dalle 19, spazio ai sapori, con lo stand gastronomico e le specialità romagnole. E dalle 21.30 si cambia ritmo. Afro Funky Arena, con DJ Spranga, DJ Peri e DJ TBC. Ingresso gratuito. Tutte le info sui social della Proloco di Poggio Berni.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
12: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
13: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
14: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
15: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
14: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
4: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
5: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
4: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
5: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
4: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
6: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
7: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
10: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
9: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
11: Che buona!
12: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica in via Largo della Pace.
13: Domenica aperto anche a pranzo.
14: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
15: e qui
14: alle terme.
15: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
14: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
16: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
17: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
18: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
0: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
19: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 13:01. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Cronaca in apertura. Un'auto guidata da un sedicenne e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni tra i 14 e i 16 anni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri nella provincia foggiana. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero sedicenne è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Finora tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi.
2: A Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, una ragazzina di 12 anni è stata aggredita due volte in pochi giorni da alcune sue coetanee nel giardino della Basilica di Pieve, in un'area nascosta dalla strada e dall'ingresso dell'oratorio parrocchiale. Lo riporta l'edizione reggiana del Resto del Carlino, secondo cui la famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri. La giovane, ancora sotto shock e seguita da una psicologa, ha riportato un colpo di frusta, ecchimosi e una frattura allo sterno, con una prognosi di 15 giorni.
3: Percosse di selvaggia intensità, vessazioni crudeli, violenza brutale, condotte atroci e abominevoli. Sono solo alcuni degli aggettivi che procure e GIP hanno messo nero su bianco nella richiesta di arresto per la madre della bimba di 2 anni, morta a Bordighera, per il compagno Manuel Giannuzzi, entrambi accusati di maltrattamenti aggravati e continuati, con conseguente morte della bambina. A incastrare i due ci sono i video, foto e chat rinvenuti sui telefoni, ma anche le testimonianze delle due sorelline della piccola, due bimbe di 9 e 7 anni.
2: Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la Procura di Parigi. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella della tangenziale di Parigi. Un'altra persona, gravemente ferita, è ricoverata in prognosi riservata.
3: Andiamo in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 chilometri dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avishai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
2: Lo sport in chiusura è Venezia a far sua gara 1 della semifinale dei playoff della Serie A di basket 2025-2026 contro Bologna. La Reyer si impone 91-83 in trasferta e si prende così un primo importante vantaggio nella serie contro gli emiliani, ribaltando il fattore campo. Ai campioni d'Italia in carica non basta un Edwards da 17 punti, mentre i veneti si godono un Wilger da 26 punti. Gara 2 andrà in scena domani, sempre alla Virtus Arena.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
5: Ma che materasso hai?
4: Ortopedico, durissimo.
5: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
4: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
6: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
7: E zero mobili. Da dove partiamo?
6: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
7: Tutto tutto?
6: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
7: E spazio bimbi.
6: Ma noi non abbiamo bambini.
7: Ancora?
8: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
9: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia.

0: www.perfettodentro.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
1: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo. Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
8: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
9: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
2: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
13: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
12: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
13: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
12: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
14: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
15: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
16: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
17: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
0: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit, inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
18: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
19: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
20: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
21: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua!
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
4: Ah, però!
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Pronto?
7: Maria, devi venire subito a casa mia.
6: Perché? Cos'è successo?
7: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
6: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
7: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
8: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
9: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
10: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
14: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
15: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
16: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
16: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
17: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
18: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
19: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
20: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
21: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
5: Domenica 31 maggio a Foggia Bermi Alta, preparati a vivere una serata tutta da accendere. Al teatro aperto dalle 18.30, la Proloco ti aspetta con il raduno di auto americane e aperitivo. Dalle 19, spazio ai sapori, con lo stand gastronomico e le specialità romagnole. E dalle 21.30 si cambia ritmo. Afro Funky Arena con DJ Spranga, DJ Peri e DJ TBC. Ingresso gratuito. Tutte le info sui social della Proloco di Foggia Bermi.
6: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
7: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
6: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
12: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
13: Ma che materasso hai?
12: Ortopedico, durissimo.
13: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informa.
14: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
15: Cara, sono veramente stressato, ho bisogno di staccare la spina.
16: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
15: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
17: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
15: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
18: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
19: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
1: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record Sport.
19: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che nella finalissima di Budapest, senza troppo spettacolo ed emozioni, batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori dopo i primi 90 minuti terminati sull'1-1 e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti però si trasforma in guerriglia. Violenti scontri si sono registrati a Parigi, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. Il bilancio è di un morto e un ferito grave, 780 le persone fermate. E oggi 100.000 persone sono attese per la sfilata dei giocatori campioni d'Europa a Champs-de-Mars. Il pullman con i vincitori della Champions raggiungerà l'Eliseo, dove la squadra sarà ricevuta dal presidente Macron. La Serie A ha titoli di coda tra Rafa Leão e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare, ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. Nazionale in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il CT ad interim Silvio Baldini ha definito il gruppo dei 24 convocati, con Venturino che lascia il ritiro lasciando il posto al Cesenate Berti. Presente Donnarumma in 11 della Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i tre del Borussia Dortmund, Inacio, Mané e Reggiani. MotoGP tutto pronto per il Gran Premio d'Italia, piloti in pista al Mugello dalle 14, prima fila tutta Aprilia con la pole di Bezzecchi, primo anche nel warm-up, e quarto ieri nella sprint vinta da Fernandez su Martine di Gianantonio. Poi le Ducati di Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Siamo al tennis, si entra nelle fasi calde al Roland Garros. Domenica di ottavi di finale impegnata la parte bassa del tabellone maschile, quella presieduta dalla testa di serie numero 2, il tedesco Sascha Zverev, che sfida il sorprendente lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rud e sul derby spagnolo Jodar Carreño. Intanto nel tabellone femminile l'ucraina Marta Kostiuk batte Iga Swiatek 7-5-6-1 in 1 ora e 39 minuti di gioco e vola per la prima volta ai quarti dello slam parigino. Domani sarà grande Italia al Roland Garros, tre gli azzurri in campo per gli ottavi. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini contro Serundolo e Arnaldi contro Tiafo. Ciclismo, ultima fatica della Corsa Rosa, in scena oggi la 21esima tappa del Giro d'Italia 2026, la passerella conclusiva in quel di Roma. 131 km da percorrere senza la minima difficoltà altimetrica. Si parte da Ostia e si arriva nel cuore della capitale percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve tra i fori imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo, appetibile per i velocisti. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 5 tappe e diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ossia finire nell'albo d'oro di tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone, partenza alle 15.40. E per ora è tutto, a più tardi.
20: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.

0: esatta. Sono le 14:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. L'attentato arriva dopo una serie di minacce. Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e dalla premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
2: È di un morto e un ferito grave il bilancio della notte di scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate, 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
3: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. L'IDF ha piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite col ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma anche contraria al diritto internazionale.
2: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto a Kiev e in diverse regioni ucraine è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi di Mosca.
3: Una meteora in rotta di collisione con la Terra esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e sud-est del New Hampshire alle 26 ora italiana. La meteora viaggiava oltre 120.000 km orari a un'altitudine di 40 miglia quando si è disintegrata.
2: Lo sport, il ciclismo. Roma accoglie la passerella finale del Giro d'Italia. Si correrà per 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale, percorrendo per 7 volte un circuito urbano tra i fori imperiali. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori, a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ovvero tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane, con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info regionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
10: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
11: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
12: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove

0: Maggio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
1: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
5: Fatti stupire da Popi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
7: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

0: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
1: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
0: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
2: Bella questa pergola, è nuova?
3: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
4: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
3: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
4: Ah, allora quasi quasi.
3: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
7: E zero mobili. Da dove partiamo?
6: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
7: Tutto tutto?
6: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
7: E spazio bimbi.
6: Ma noi non abbiamo bambini.
7: Ancora.
5: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
8: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
9: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
8: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
13: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
14: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
15: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
16: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
17: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
18: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
19: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: Voglia di un break in ufficio?
4: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04, appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
8: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
9: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
8: Tutto fatto in casa?
9: Tutto! Anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
8: Mangiamo qui o portiamo via?
9: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
8: E allora che stiamo aspettando?
10: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social. Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
13: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
14: Che buona!
15: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
7: Domenica, aperto anche a pranzo.
16: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
17: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
16: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
18: C'era una volta una capannina.
0: Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
7: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Domenica 31 maggio a Poggio Bermi Alta, preparati a vivere una serata tutta da accendere. Al teatro aperto dalle 18.30, la Proloco ti aspetta con il raduno di auto americane e aperitivo. Dalle 19, spazio ai sapori, con lo stand gastronomico e le specialità romagnole. E dalle 21.30 si cambia ritmo. Afro Funky Arena con DJ Spranga, DJ Peri e DJ TBC. Ingresso gratuito. Tutte le info sui social della Proloco di Poggio Berni.
8: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme!
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
14: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
14: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
14: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
15: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
16: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto. Anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto. Sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
17: Ricci Umberto. Anche ufficio ACI.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la

0: Ora esatta. Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. L'attentato arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà da parte della presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
2: Una sedicenne ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Ortanova, nel Foggiano. Altri quattro giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 lungo la provinciale 80. Da una prima ricostruzione, l'auto guidata da un altro sedicenne non si sarebbe fermata a un posto di blocco dei carabinieri. Ad Ostia, invece, nel sud di Roma, due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre gli occupanti dell'auto in fuga sono stati arrestati.
3: Ed un morto e un ferito grave, il bilancio della notte di scontri durante festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
2: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Bioforte è ora sotto il controllo israeliano. Le IDF hanno piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
3: Lo sport è sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros. Dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno, Marta Kostiuk elimina la quattro volte vincitrice di Parigi, Iga Swiatek. L'Ucraina, che era reduce da una striscia di 16 vittorie consecutive, ha vinto col punteggio di 7-5-6-1, qualificandosi per i quarti di finale.
2: Economia, le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di Altroconsumo, nell'estate 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati, fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero e Gallipoli.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Pronto?
6: Maria, devi venire subito a casa mia.
5: Perché? Cos'è successo?
6: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
5: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
6: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
7: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
8: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
9: Gentili

0: e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. Villalabor.it.

0: www.ambrosiaspa.com o al 392 302 7003.
1: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
2: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
1: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
2: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
1: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
5: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
6: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
7: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
8: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
9: Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta di barrette ai cereali che potete utilizzare per la colazione, la merenda o per gli snack. In questo caso queste barrette sono realizzate con l'avena, ma gli ingredienti possono essere variati a piacere. E vediamo dunque gli ingredienti per realizzare 12 barrette. 100 g di fiocchi d'avena, 10 g di cacao amaro, 130 g di yogurt greco o di soia se lo si preferisce, 2 cucchiai di semi di chia, 2 cucchiai di sciroppo d'agave oppure d'acero o miele, una manciata di bacche di goji, una manciata di gocce di cioccolato, una manciata di zenzero candito. Vediamo il procedimento. Uniamo tutti gli ingredienti in una ciotola. Formiamo un impasto denso, poi lo stendiamo su una teglia rettangolare con carta forno. Formiamo un panetto rettangolare alto almeno un centimetro, un centimetro e mezzo. Inforniamo a 180 gradi per 15-20 minuti. Una volta cotte, tagliamo le barrette con un coltello con la punta bagnata. E vediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. Vi ricordo che sono ingredienti base, ma che potete variare in base ai vostri gusti, quindi aggiungere frutta secca o altro. 100 g di fiocchi d'avena, 10 g di cacao amaro, 130 g di yogurt greco o di soia se lo si preferisce, 2 cucchiai di semi di chia, 2 cucchiai di sciroppo d'agave, d'acero oppure miele, una manciata di bacche di goji, una manciata di gocce di cioccolato, una manciata di zenzero candito. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento d'ascolto, ma soprattutto buona cucina.
8: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta. Sempre su Radio Record.
10: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

0: Radio Record. Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
3: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Cara, sono veramente stressato, ho bisogno di staccare la spina.
5: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
6: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
7: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
4: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
8: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
9: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
10: 10 è talento. Come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
14: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
15: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
16: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
17: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
16: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
18: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
19: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
20: Immagina una tavolata in festa,
12: una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
20: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna. Radio Record.

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
11: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
12: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
13: Che buona!
14: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, 3 volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili! E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
2: Domenica, aperto anche a pranzo.
15: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
16: Con l'arrivo della bella stagione, cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli, visita otticafantini.it. 2 soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
2: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
6: Quasi, siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
5: Tutto fatto in casa?
6: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
5: Mangiamo qui o portiamo via?
6: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
5: E allora che stiamo aspettando?
7: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
5: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
8: Ma che materasso hai?
5: Ortopedico, durissimo.
8: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
9: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
12: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
11: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
12: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
11: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
12: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
11: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
13: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
14: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
14: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
14: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
16: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
18: Fatti stupire da Popi. Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che ha

0: L'ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Lo sport in apertura, la MotoGP, un super Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia al Mugello. Sul podio, insieme al leader del mondiale, anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Quarto Ogura, poi di Gian Antonio e Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez. Out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica e ha più 17 su Martin e più 39 su di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio d'Ungheria.
4: La morte della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bimbe di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le tre bambine per restare a casa del suo compagno Emanuela Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
5: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, un attentato che arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà della politica, a cominciare dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e dalla premier Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
4: Medio Oriente, Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sulla nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Proseguono nel frattempo gli attacchi dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele in Libano è contraria al diritto internazionale, ha spiegato il ministro degli esteri francese.
5: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto Kiev, in diverse regioni ucraine, è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi dal Cremlino.
4: Si celebra oggi la giornata mondiale senza tabacco. A livello globale, circa 40 milioni di bambini di età compresa tra i 13 e i 15 anni fanno uso di prodotti contenenti tabacco e tra i giovani l'uso di sigarette elettroniche e sacchetti di nicotina continua ad aumentare. In occasione della giornata, l'Organizzazione Mondiale della Sanità esorta i governi di tutto il mondo a proteggere le nuove generazioni dalla dipendenza dal tabacco e da prodotti a base di nicotina. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, cala comunque il consumo di sigarette, ma aumenta quello di nuovi prodotti.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
6: Radio Record.
7: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: A pochi passi da da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
12: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
13: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
12: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
14: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale.

0: 106. Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
1: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
2: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
3: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
2: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
4: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
5: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota al 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme.
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
5: E zero mobili, da dove partiamo?
4: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
5: Tutto tutto?
4: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri, tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici
5: e spazio bimbi.
4: Ma noi non abbiamo bambini.
5: Ancora.
6: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
10: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
11: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
12: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
13: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
12: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
13: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
12: 0541 62 66 46. Praticheautomoto.com.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
15: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Roma.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da €16.950.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da €250, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
13: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
14: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
15: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
4: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
5: Ma che materasso hai?
4: Ortopedico, durissimo.
5: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
6: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
7: Cara, sono veramente stressato, ho bisogno di staccare la spina.
8: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
7: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
9: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
7: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
10: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
11: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
12: Domenica 31 maggio a Foggia Berni Alta, preparati a vivere una serata tutta da accendere. Al teatro aperto dalle 18.30, la Proloco ti aspetta con il raduno di auto americane e aperitivo. Dalle 19, spazio ai sapori, con lo stand gastronomico e le specialità romagnole. E dalle 21.30 si cambia ritmo. Afro Funky Arena, con DJ Spranga, DJ Peri e DJ TBC. Ingresso gratuito. Tutte le info sui social della Proloco di Foggia Berni.
13: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
14: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 054 61 68 81 80.
15: Guarda che se ti prendo!
16: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
17: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
18: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
19: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
20: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
19: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
0: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
21: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 17:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare anche giorni. Prosegue intanto l'avanzata dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele e Libano è contraria al diritto internazionale, dicono. Le milizie israeliane hanno superato il fiume Litani e preso il controllo della dorsale di Beaufort insieme all'omonimo castello, collocazione strategica situata su un'altura nel governatorato di Nabatie.
3: L'Ucraina avrebbe colpito l'officina dei trasporti della centrale di Zaporizhzhia, distruggendo 6 autobus e 2 automobili. Lo sostiene l'amministrazione russa dell'impianto nucleare occupato, mentre Kiev smentisce affermando che le dichiarazioni diffuse da Mosca non sono veritiere. Mentre l'attacco di ieri ha preso di mira la sala a turbine dell'unità 6, si legge in una nota, l'attacco di oggi ha colpito nuovamente l'officina dei trasporti della centrale, si legge in una dichiarazione riportata dall'agenzia russa TASS.
4: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre 2 bambine di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le 3 piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
3: La fuga dei cavalli a Roma. I 4 agenti della polizia locale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Il provvedimento disciplinare scatterà nel momento in cui i loro nomi verranno iscritti nel registro degli indagati. Al centro degli accertamenti ci sono almeno 4 appartenenti alla municipale, compreso l'istruttore 51enne che avrebbe acceso le micce di 2 batterie pirotecniche. Solo una però sarebbe esplosa, provocando il panico tra i cavalli schierati per la simulazione della parata militare. Il bilancio è di 4 cavalieri feriti.
4: I PM di Milano Paolo Storari e Mauro Clerici hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato USA di Milano insieme alla società americana Cadell. Demir è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio dopo il controllo giudiziario del 29 maggio in cui sono state riscontrate numerose violazioni nel cantiere. Demir, intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto in cui, secondo i PM, chiara la volontà di fuggire del manager turco che il giorno dopo acquistato un biglietto aereo.
3: La MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Mugello e torna ad allungare su Jorge Martin, che completa la doppietta Aprilia. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della 10ª nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Pecco Bagnaia, che tiene la testa per tutta la prima metà del 7º appuntamento iridato, ma deve poi dare strada ai 2 piloti Aprilia e in volata salva il podio sul traguardo dall'attacco finale di Ogura, 4º con l'Aprilia Trekkhaus. Mentre a completare la top 5 e Fabio Di Gianantonio sulla Ducati VR46. Nella classifica generale Bezzecchi comanda con 173 punti, 16 di vantaggio su Martin.
4: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
6: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
7: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
8: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.

0: Radio24.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
3: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
4: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
5: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli.
6: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
7: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
8: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
9: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
10: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
6: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
7: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
6: Tutto fatto in casa?
7: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
6: Mangiamo qui o portiamo via?
7: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
6: E allora che stiamo aspettando?
8: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
13: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via a Luciano Lama 70 0547 58 113.
14: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
14: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
14: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
15: Buonasera,
1: Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord mattinata già instabile sul nord-est ed Emilia-Romagna, pomeriggio sera con ulteriori temporali su Alpi e Prealpi orientali, in discesa verso i settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne toscane, Marche, Umbria ed entro sera in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud bel tempo prevalente su tutti i settori, pur con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
3: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
15: Radio Record.

0: Radio Record.
1: Bella questa pergola, è nuova?
2: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
3: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
2: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
3: Ah, allora quasi quasi.
2: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
4: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
5: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
6: E zero mobili. Da dove partiamo?
5: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
6: Tutto, tutto?
5: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
6: E spazio bimbi.
5: Ma noi non abbiamo bambini.
6: Ancora?
4: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
7: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
8: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
7: La Coccinella, per una serata in buona compagnia. Seduti in piazza nel magnifico Deor.
8: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
7: Pizzeria La Coccinella. Pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Domenica 31 maggio a Foggia Bermi Alta, preparati a vivere una serata tutta da accendere. Al teatro aperto dalle 18.30, la Proloco ti aspetta con il raduno di auto americane e aperitivo. Dalle 19, spazio ai sapori, con lo stand gastronomico e le specialità romagnole. E dalle 21.30 si cambia ritmo. Afrofunky Arena con DJ Spranga, DJ Peri e DJ TBC. Ingresso gratuito. Tutte le info sui social della Proloco di Foggia Bermi.
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
14: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità! Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
15: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
16: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
17: Voglia di un break in ufficio?
18: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04 a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
19: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
0: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
20: Fatti stupire da Popi.
21: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
3: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
2: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
4: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46, praticheautomoto.com.
6: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
7: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
13: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
12: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
14: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
15: E qui?
14: Alle terme!
15: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
14: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
16: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola,
1: Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
7: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70. Radio Record Sport.
17: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la MotoGP. Marco Bezzecchi torna ad allungare su Jorge Martin grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia. Quarto successo stagionale per il leader della classifica generale. Martin completa la doppietta Aprilia su una pista, quella del Mugello, in passata vara di soddisfazioni. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della decima nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Francesco Bagnaia. Quarto Gura, poi di Gian Antonio Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez, out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifiche, ora più 17 su Martini, a più 39 su Di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio di Ungheria. Il tennis al Roland Garros, nonostante l'uscita a sorpresa di Sinner, l'Italia continua a sognare e lo fa grazie alle vittorie di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato il passaggio agli ottavi in una giornata trionfale. Lunedì tre dei quattro ottavi di singolare maschile vedranno un azzurro protagonista. Il primo sarà il numero 10 del ranking mondiale, Flavio Cobolli, che aprirà la giornata sulla centrale contro lo statunitense Svaida. Poi toccherà a Berrettini cercare di vendicare Sinner battendo Juan Manuel il Serundolo, e a chiudere la giornata ci sarà la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafoe, numero 19 del seeding. Il finale è tutto aperto anche sul fronte femminile. Iga Swiatek, quattro volte campionessa allo Slam parigino, cede infatti a Marta Kostyuk in 2-7 ed esce di scena agli ottavi di finale. Festeggia la tennista ucraina che supera per 7-5-6-1 la vincitrice del titolo nel 2020, 22, 23, 24, oltre che attuale numero 3 del ranking femminile. Ciclismo e Roma, la passerella finale del Giro d'Italia, 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale intorno alle 18.45. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona a tutti e tre i grandi giri. Spazio però anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. E torna la vittoria. Elisa Balsamo, l'azzurra della Lidl Trek, trova una bellissima affermazione nella seconda tappa del Giro d'Italia femminile, imponendosi allo sprint in quel di Caorle. Successo numero 34 in carriera per l'ex campionessa del mondo, che conserva la maglia rosa e scoppia in lacrime subito dopo l'arrivo per aver riscattato un periodo tutt'altro che positivo. In chiusura i festeggiamenti finiti in tragedia a Parigi per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Il bilancio è di un morto e un ferito grave in coma, secondo la procura di Parigi. Oggi i festeggiamenti ufficiali nella capitale francese con orari slittati a causa del ritardo del volo di rientro da Budapest dei giocatori. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
18: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.
0: Radio Record.
19: Radio Record.
20: Radio Record.
0: Accende le emozioni.

0: Ora esatta.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse della condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
4: L'Iran intanto non si fida delle promesse del nemico e dunque accetterà un accordo con gli Stati Uniti solo quando i suoi diritti saranno garantiti. A ribadirlo è stato il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf. I soldati del fronte diplomatico non nutrono alcuna fiducia nelle parole e nelle promesse del nemico, ha aggiunto. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni.
5: La cronaca: bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È caduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione è venuta davanti all'ingresso di casa, ha provocato un rogo che ha danneggiato la recinzione e distrutto i vetri di alcune finestre. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con minacce di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
4: Si aggrava la posizione del 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. 3 di loro sono già stati dimessi. Gli altri giovani passeggeri sono ancora ricoverati sotto shock e con una prognosi che vanno da contusioni a fratture. Il 51enne marzanese era già noto alla polizia per reati contro la persona, per furti e per droga.
5: Paura ieri sera a Milano, dove una donna di 47 anni è stata accoltellata in largo dei Gelsomini, alla periferia sud-ovest della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la donna con una profonda ferita alla gamba all'ospedale San Carlo, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Ai militari è riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna straniera che non è stata ancora identificata.
4: Lo sport: gran finale del Giro d'Italia 2026 con l'ultima tappa sulle strade del centro di Roma. Passerella per Vingegaard che trionfa in rosa e diventa l'ottavo corridore di sempre a vincere i 3 grandi giri. Maglia azzurra invece per Giulio Ciccone. Nel giro femminile Elisa Balsamo si impone in volata nella seconda tappa. La Runcade Caorle di 156 km conquistando il secondo successo del suo giro dopo quello a Tavolino di ieri a seguito della squalifica di una sua avversaria.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
6: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Ma sciorbole, ma socime, ma ciò!
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
10: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
11: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
12: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
13: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
14: Cara, sono veramente stressato. Ho bisogno di staccare la spina.
15: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
14: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
16: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
14: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
17: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
18: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
19: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
20: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
21: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky Radio.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Con l'arrivo della bella stagione cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
3: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
4: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
3: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Voglia di un break in ufficio?
12: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04 a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
16: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
17: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
18: Che buona!
19: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
8: Domenica, aperto anche a pranzo.
20: Ah!
1: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
7: Ma che materasso hai?
1: Ortopedico, durissimo.
7: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
20: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
21: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
22: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, lunedì 1 giugno. Avremo nuvolosità variabile con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco, più probabili sui rilievi e settore centro-orientale. Temperature minime stazionarie comprese fra 18 e 20 gradi, massime in diminuzione comprese fra 25 e 31 gradi. Venti inizialmente deboli dai settori sudoccidentali, con tendenza a divenire deboli e variabili. Mare quasi calmo o poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
23: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Domenica 31 maggio a Foggio Bermi Alta, preparati a vivere una serata tutta da accendere. Al teatro aperto dalle 18.30, la Proloco ti aspetta con il raduno di auto americane e aperitivo. Dalle 19, spazio ai sapori, con lo stand gastronomico e le specialità romagnole. E dalle 21.30 si cambia ritmo. Afro Funky Arena con DJ Spranga, DJ Peri e DJ TBC. Ingresso gratuito. Tutte le info sui social della Proloco di Foggio Bermi.

0: Nazionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
7: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
8: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
9: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
8: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
11: e qui
10: alle terme.
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazione 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Moto Revolution, tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato, trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I-Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
4: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

resto facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
10: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
9: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
11: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46, praticheautomoto.com.
13: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
14: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
15: Hai sentito? Ma che cos'è?
16: È il nuovo distributore automatico di acqua.
15: Sai che novità?
16: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
15: Ah, però...
16: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
15: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
14: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
17: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
18: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
0: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 19:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende, la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Il paziente è stato portato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.
2: Bottiglie incendiare contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È accaduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione, avvenuta davanti all'ingresso di casa, ha provocato un rogo. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con una minaccia di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
3: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bambine, è accusata anche di aver lasciato sole le tre piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
2: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato nuovamente le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
3: E di almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar, il bilancio di un'esplosione avvenuta in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. Lo riferiscono soccorritori e media indipendenti. L'edificio si trova nel villaggio di Kauntup, nel comune di Namkan, nel nord-est del paese. L'area, situata a circa 3 km a sud del confine cinese, è sotto il controllo dell'esercito di liberazione nazionale Tang, gruppo armato che ha ingaggiato sporadici scontri contro il governo centrale del Myanmar.
2: Lo sport, MotoGP, Marco Bezzecchi mette fine ad una sequenza negativa di 7 manche senza vittorie e torna sul gradino più alto del podio, proprio al Mugello, trionfando nel Gran Premio d'Italia. Il romagnolo dell'Aprilia centra così il quarto successo stagionale su 7 Gran Premi disputati e consolida la sua leadership ridata, guadagnando 5 punti preziosi sul primo inseguitore Jorge Martin. Doppietta Aprilia completata proprio da Martin. La casa di Noale ha sfiorato addirittura l'impresa di monopolizzare il podio, ma la strepitosa rimonta del giapponese Ayogura si è fermata a 34 millesimi dal terzo posto della Ducati di Pecco Bagnaia.
3: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Radio Record.
5: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio?
6: Oh, buonissimi!
5: Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno. Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
11: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
13: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
13: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
15: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
16: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
17: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
18: Cara, sono veramente stressato. Ho bisogno di staccare la spina.
19: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
18: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
20: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
18: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
21: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
22: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
23: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
24: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
25: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che è

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietra Cuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
2: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
3: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
2: Tutto fatto in casa?
3: Tutto! Anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
2: Mangiamo qui o portiamo via?
3: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
2: E allora che stiamo aspettando?
4: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio, ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34 audioart.it.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
11: Che buona!
12: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, 3 volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili! E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
13: Domenica, aperto anche a pranzo.
14: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour, con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
15: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
16: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Chiavi sul tavolo, materassi a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
18: E zero mobili. Da dove partiamo?
17: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
18: Tutto tutto?
17: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
18: E spazio bimbi.
17: Ma noi non abbiamo bambini.
18: Ancora.
19: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
20: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino. piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
21: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
22: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
23: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, lunedì 1 giugno. Avremo nuvolosità variabile con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco, più probabili sui rilievi e settore centro-orientale. Temperature minime stazionarie comprese fra 18 e 20 gradi, massime in diminuzione comprese fra 25 e 31 gradi. Venti inizialmente deboli dai settori sudoccidentali, con tendenza a divenire deboli e variabili. Mare quasi calmo o poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
24: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però...
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
1: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Bella questa pergola, è nuova?
5: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
6: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
5: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
6: Ah, allora quasi quasi.
5: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
7: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
8: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
13: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
14: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
15: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
14: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
16: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
17: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
16: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
18: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
19: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
18: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
19: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
18: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
0: dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
20: Fatti stupire da Popi.
21: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
22: La sera di Radio Record suona così.

0: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
1: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
2: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution. A Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Ma sciorbole, ma socime, ma ciò!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 054 61 68 81 80.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
13: Sogniamo l'estate Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
15: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
16: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
2: Guarda qua! Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
6: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
7: E zero mobili. Da dove partiamo?
6: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
7: Tutto, tutto?
6: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
7: E spazio bimbi.
6: Ma noi non abbiamo bambini.
7: Ancora?
8: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Domenica 31 maggio a Poggio Bermi Alta, preparati a vivere una serata tutta da accendere. Al teatro aperto dalle 18.30, la Proloco ti aspetta con il raduno di auto americane e aperitivo. Dalle 19, spazio ai sapori, con lo stand gastronomico e le specialità romagnole. E dalle 21.30 si cambia ritmo. Afro Funky Arena con DJ Spranga, DJ Peri e DJ TBC. Ingresso gratuito. Tutte le info sui social della Proloco di Poggio Berni.
11: Guarda che se ti prendo!
12: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
13: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
14: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
15: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
16: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
15: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
16: Ma amore, anch'io!
15: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
17: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
18: Con Radio
0: Radio Record. Promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
18: Radio Record.

0: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
1: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
2: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
1: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
3: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
4: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
3: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
5: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
6: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
7: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
9: Ma che materasso hai?
8: Ortopedico, durissimo.
9: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
10: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
11: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
13: Per ascoltare Radio Record con il DAV, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
14: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, lunedì 1 giugno. Avremo nuvolosità variabile con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco, più probabili sui rilievi e settore centro-orientale. Temperature minime stazionarie comprese fra 18 e 20 gradi, massime in diminuzione comprese fra 25 e 31 gradi. Venti inizialmente deboli dai settori sudoccidentali, con tendenza a divenire deboli e variabili. mare quasi calmo o poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
16: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Fa che il cibo sia la tua medicina. Da questa filosofia nasce Natura Sì, dove benessere, qualità e rispetto per la natura si incontrano al giusto prezzo. Nel punto vendita di San Mauro Pascoli trovi un vasto assortimento di prodotti biologici e biodinamici, insieme a un reparto dedicato a erboristeria, parafarmacia e cosmesi naturale. Ti aspettiamo da Natura Sì, in via Andrea Costa 2B a San Mauro Pascoli. Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Pronto?
10: Maria, devi venire subito a casa mia.
9: Perché? Cos'è successo?
10: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
9: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
10: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
11: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
12: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
15: Fatti stupire da Popi.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
4: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: La sera di Radio Record suona così.

0: Radio Record accende le emozioni.
1: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
2: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
1: Matteo, Samuele e Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
8: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
10: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
11: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
13: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
13: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
14: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
14: Non Solo Casa Service di Nino Diomede.
16: Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
17: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
4: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
3: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. Electrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Con l'arrivo della bella stagione cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo, perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
9: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
10: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
11: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
8: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
9: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto. Per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
11: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
13: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
14: Hai sentito? Ma che cos'è?
15: È il nuovo distributore automatico di acqua.
14: Sai che novità?
15: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
14: Ah, però...
15: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
14: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
13: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
16: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina.
1: Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
16: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, lunedì 1 giugno. Avremo nuvolosità variabile con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco, più probabili sui rilievi e settore centro-orientale. Temperature minime stazionarie comprese fra 18 e 20 gradi, massime in diminuzione comprese fra 25 e 31 gradi. Venti inizialmente deboli dai settori sudoccidentali, con tendenza a divenire deboli e variabili. Mare quasi calmo o poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
3: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
4: Bella questa pergola, è nuova?
5: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
6: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
5: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
6: Ah, allora quasi quasi.
5: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
7: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Domenica 31 maggio a Foggia Bermi Alta, preparati a vivere una serata tutta da accendere. Al teatro aperto dalle 18.30, la Proloco ti aspetta con il raduno di auto americane e aperitivo. Dalle 19, spazio ai sapori, con lo stand gastronomico e le specialità romagnole. E dalle 21.30 si cambia ritmo. Afro Funky Arena con DJ Spranga, DJ Peri e DJ TBC. Ingresso gratuito. Tutte le info sui social della Proloco di Foggia Bermi.
10: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
11: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
12: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
14: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
16: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wind, what a thrill. Goodness, your wrecking, you're quitting balls of fire.

0: talk about.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
4: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
3: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
12: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record accende le emozioni.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
8: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
9: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
10: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
9: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
14: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
15: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
16: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
15: Da provare e gustare! Mmm, Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
6: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
5: Tutto fatto in casa?
6: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
5: Mangiamo qui o portiamo via?
6: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sport.
5: E allora che stiamo aspettando?
7: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
8: Pronto?
9: Maria, devi venire subito a casa mia.
8: Perché? Cosa è successo?
9: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
8: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
9: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
10: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
11: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
12: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
13: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
14: E zero mobili. Da dove partiamo?
13: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
14: Tutto tutto?
13: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
14: E spazio bimbi.
13: Ma noi non abbiamo bambini.
14: Ancora?
11: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
15: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
16: Bantam! Il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
18: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
17: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
18: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
17: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
18: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
17: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
19: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
20: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
19: Se festeggi il tuo compleanno, hanno le bollicine per brindare, te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
1: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
21: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, lunedì 1 giugno. Avremo nuvolosità variabile con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco, più probabili sui rilievi e settore centro-orientale. Temperature minime stazionarie comprese fra 18 e 20 gradi, massime in diminuzione comprese fra 25 e 31 gradi. Venti inizialmente deboli dai settori sudoccidentali, con tendenza a divenire deboli e variabili. Mare quasi calmo o poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
22: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
23: Radio Record accende le emozioni.

0: Domenica.
1: Radio Record.
2: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
8: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
8: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico.
0: ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
8: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
13: Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Radio Record.
0: Accende le emozioni.
2: Radio Record.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti: quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Bella questa pergola! È nuova?
8: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
9: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
8: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
9: Ah, allora quasi quasi.
8: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
10: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Magnificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
14: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
15: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
16: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
17: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
18: Fatti stupire da Popi.
19: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
20: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria La Coccinella. Pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Cara, sono veramente stressato. Ho bisogno di staccare la spina.
8: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
6: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore.
8: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
6: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
9: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
10: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
11: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
14: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
13: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
15: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
16: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
15: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
16: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
15: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
16: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
15: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.

0: auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
1: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
4: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
8: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama
1: Era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
8: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
7: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
14: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, lunedì 1 giugno. Avremo nuvolosità variabile con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco, più probabili sui rilievi e settore centro-orientale. Temperature minime stazionarie comprese fra 18 e 20 gradi, massime in diminuzione comprese fra 25 e 31 gradi. Venti inizialmente deboli dai settori sudoccidentali, con tendenza a divenire deboli e variabili. Mare quasi calmo o poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
9: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi! Siamo da Zibrakou Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto! Anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibrakou Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
3: e qui
1: alle terme.
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
6: Si avvisa la clientela che nei mesi di giugno e luglio saremo aperti nei giorni di venerdì e sabato.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
7: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: Vi aspettiamo per la riapertura stagionale lunedì 1 giugno.
10: Voglia di un break in ufficio?
11: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04 a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
12: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541. 61 68 81 80.
14: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
14: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
14: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
16: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna. Era una...

0: Radio Record.
1: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
2: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
1: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
3: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
4: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
5: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
4: Da provare e gustare. Mmm, Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua!
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
7: Ah, però!
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io.
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
1: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
12: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

è tanto che te lo volevo dire. Non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi.

Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.